0: Ist das dich um mich nicht mehr so zu
1: bewegen? Heimlich, Swarwerk, ach, die Röche.
0: La vida
2: es bella. Tag, heile.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: C'è una nuova radio nell'aria.
5: C'è una nuova radio nell'aria.
6: Senti che odore, chi è che ha scorrato?
7: Senti che puzza, ma si può scorreggiare così?
8: Ma che puzza, chi è che ha scorreggiato?
9: Uè, cosa c'hai? La guarnizione che sfiata. Mi hai appannato il quadrante del Rolex.
4: C'è una nuova radio nell'aria.
10: C'è una nuova radio nell'aria.
11: Radio Canale Capo.
12: Pendolino, pendolino.
13: Più l'annusi, più la senti.
14: Sì, ma minchia, che puzza. Cioè, voglio dire, trattieniti.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torna.
1: Cioè anche noi non andiamo di fretta, vero Sandro?
2: No, no, guarda, noi siamo qui, questa sera sono le 19.02, siamo tranquilli fino alle ore 20, stiamo bene. Quella serata anche stupenda, Frankie.
1: Sì,
2: ci stiamo
1: caldissima.
2: Ci stiamo preparando all'estate, ci stiamo preparando.
1: Ah, perché non c'è, ah, le, fuori no, non è ancora estate, no, no.
2: No, nel senso, ancora siamo in primavera.
1: Giusto,
2: anzi, dopo domani.
1: 21. 21.
2: Dopo domani.
1: Hai ragione,
2: 21,
1: hai ragione.
2: Incomincia l'estate e questo fine settimana, Frankie, ho visto qua un po' le temperature, 35 gradi, eh?
1: Andiamo, andiamo. Cioè, andiamo a soffrire,
2: non ci possiamo lamentare. 35 gradi, farà caldo, la gente va in piscina, ci sta già un Vorgeschmack
1: del sommer, vero?
2: Per le sommerferie, perché ormai fra adesso fra due settimane
1: due.
2: Qui mi sembra fra due settimane la Jugendfest, la Maienzug e poi cominciano le ferie estive.
1: Due settimane ed anche da noi è finito, perché il 3 di luglio vanno
2: infatti,
1: in ferie,
2: infatti sì, incominciano le ferie scolastiche,
1: giusto,
2: e si parte, il primo tranche parte per le vacanze.
1: Noi saremo i primi che stanno fermi se c'hanno ancora benzina al Gottardo.
2: Noi saremo gli ultimi, Frankie, cosa vuoi fare? A me, tu vai in vacanza?
1: C'ho un paio di ferie che ho messo dentro. Le prime le farò qua, poi andrò a Ibiza, poi andrò in Egitto.
2: Non ti ho chiesto dove vai, ho detto solo se vai in vacanza.
1: Sì, vado.
2: Ok, vai in vacanza anche tu. E anche io andrò in vacanza, ma appunto se ne parla ancora
1: settembre.
2: Un po' di tempo ce ne vuole.
1: Bene. Giusto.
2: Benvenuti allora a questo nuovo appuntamento di Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K, 19.03 minuti. Oggi è il 17 giugno 2026.

0: Questo è uno delle novità dell'estate 26.
1: Sì, e lui è
0: Francesco Gabbani.
1: Francesco Gabbani.
0: Summer Funk.
1: Summer Funk. Ci stiamo avvicinando all'estate, Frank, e dobbiamo mettere giù musica estiva.
0: Le ho preparate un paio di musiche musiche ritmi caldi, diciamo così, dai.
1: Magari questi saranno i successoni dell'estate, che quando si andrà in spiaggia sentiremo sempre. Non so, Frankie,
0: come si chiamano i tornantelli?
1: No, i tormentoni.
0: Ah, i tormentoni, ok.
1: Tormentoni. Okay.
0: Tormentoni.
1: Allora, Frankie, non so se hai sentito un po', visto così i video in giro, cosa costa andare al mare, ai lidi, a affittare un ombrellone con due sdraio? Cosa costano
0: i prezzi? L'ho solo svorvolato lì, perché adesso stanno alzando, stanno chiudendo un po' dappertutto, cioè sì, i prezzi sì vanno su, anche se non sbaglio anche la Grecia ha deciso di non far più entrare così tante persone in spiaggia.
1: Sì, ma adesso quindi parlavo dell'Italia, parlavo.
0: Sì, perché ti ho detto, l'ho volato e non l'ho percepito.
1: Allora, ho visto un video che diceva che, non so, andare da, penso, non so se poi sono quei lidi che sono un po' più in, che costano un po' di più, ma insomma 90 euro per un giorno, due lettini e l'ombrellone. Allora 90 euro, poi dopo devi pagare il parcheggio tutto il giorno, ti costa 10 euro, poi vuoi mangiare qualche cosa, siete in quattro, due panini, una bevanda, insomma con 150 euro al giorno.
0: E minchia. Poi ragazzi, poi dicete che andare a Ibiza è più caro, col cavolo. Costa di meno la costa.
1: Ti costa 150 euro al giorno. Se tu calcoli, fai calcoli poi per 10 giorni o 15 giorni, insomma, come volete, ti costa 1500 euro soltanto al mare. Poi se devi pagare l'albergo, insomma, con una famiglia, due settimane, minimo 10.000 euro non ti abbastano, Frank.
0: Ah, già, giusto. Allora, le regioni più
1: care?
0: No, le regioni che costano meno sono a buon mercato.
1: Più buon mercato.
0: Si tratta di
1: dove possiamo andare?
0: Dove possiamo prendere un sonnenschirm e due sdraio. Le regioni di Abruzzo, Lazio, con 15 euro fino a 25 euro.
1: Ah,
0: poi
1: okay, bene.
0: In mezzo tra i 25 e i 50 ci abbiamo Rimini, Apulia, Sicilia, Calabria.
1: Sì.
0: Poi quelle che costano, come dicete,
1: e appunto questa è
0: Amalfi, tra i 50 e i 100 euro. Amalfi, Liguria, Toscana, Versaglia.
1: Sì, Versiglia lì costa un bel po' di soldi.
0: Poi c'è il massimo del massimo.
1: E in Sardegna?
0: Da 150 fino a 550 euro, ragazzi.
1: Al giorno. Ammazzate. Oh.
0: Sardegna? Costa Smeralda, naturalmente.
1: Ormai la Costa Smeralda.
0: E poi Forte dei Marmi.
1: La Forte dei Marmi anche.
0: Forte dei Marmi.
1: Quelli sono i prezzi, Frankie. Noi ci accontenteremo di andare alla spiaggia libera, se non ci fanno pagare anche la spiaggia libera. Ci porteremo la borsa
0: alla fine ci fanno pagare anche lì,
1: la borsa con l'acqua fresca e con il melone dentro,
0: solo perché porti l'acqua fresca ti fanno pagare.
1: Non si sa mai,
0: davvero, ha ragione.
1: L'anno scorso mi sono preso, cioè nel periodo di tutto l'anno, perché sono andato in agosto e poi sono andato a ottobre, uh-huh, ho preso due volte la multa, 41 euro per aver parcheggiato due minuti una volta. Camisina con 41 euro di multa, cazzo, potevo fare.
0: Stavi qua in Svizzera, ti costava di meno.
1: Andavo a mangiare una bella pizza la sera lì con 41.
0: Bravo, minchia, ne facevi due di pizza.
1: Va bene, dai. Allora, adesso andiamo avanti. Magari i nostri numeri, come sempre.
0: Come numero di telefono, dai, giusto.
1: Lo 076-5444-980, se volete mandare i vostri messaggi.
0: E invece il numero di studio è lo 062-834-9080. E adesso continuiamo con Irama?
1: Con
0: Cabana.

0: Allora Frankie, oggi abbiamo, non sappiamo cosa
1: abbiamo cosa?
0: Tante notizie, potremmo raccontare un casino di roba.
1: Mille notizie.
0: Sì, perché okay. Allora cominciamo da adesso, ci sono i mondiali, Frankie. Sì. Non so se stai un po' seguendo le partite così.
1: Un paio l'ho seguiti per farmi una bella risata, perché
0: come ti sembrano queste partite?
1: Diciamo
0: allora,
1: così,
0: ci sono alcune squadre che hanno giocato bene,
1: ci sono quelle squadre quelle squadre che sono cresciute di brutta.
0: Sì.
1: Come quelli che noi non abbiamo mai creduto, cioè Cap Verde,
0: Senegal,
1: non so come si chiama,
0: ti rimangono
1: un po' impressionante perché
0: dici,
1: quanto ha fatto la Spagna? 1-1.
0: E nel Brasile pure 1-1.
1: Brasile 1-1. Ma che?
0: La Francia è andata a knapp.
1: La Francia, i primi 45 minuti sembrava che sì, se facesse addosso, perché sembravano proprio dei papi.
0: Il Senegal,
1: diciamo così, che il metà del Senegal gioca in Francia, quindi sanno come giocare, dai.
0: Anche quello è vero. Insomma, stiamo seguendo. Domani sera giocherà la Svizzera. Io ho visto la prima partita della Svizzera. Ho detto
1: anche lì
0: 1-0. Poi mi sono un po' addormentato davanti alla televisione, così poi me ne sono andato a letto. La mattina ho guardato, ero curioso di sapere un po' il risultato. Ho visto 1-1, ho detto cavolo, ma questi che cazzo?
1: Non è che stanno male quelli. Cioè, ci sono delle squadre che devi andare a cercarle sul mappamondo, porca vacca, perché non sai nemmeno dove è. Cioè,
0: infatti,
1: anche
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: gioca il Portogallo. Il Portogallo ha iniziato alle 6.
0: Sì, alle 6
1: no, alle 7.
0: Alle 7.
1: Cioè, appena adesso contro il Congo sta 1-0, poi no, capite, cioè
0: dove gioca Ronaldo, dove giocano grandi giocatori. Il Congo è la prima volta forse che va ai mondiali, non l'ho mai sentito io il Congo ai mondiali.
1: No, vai, cioè come ti ho detto, ci sono dei team che mai sentito, cioè proprio devi andare a cercare, perché non sai dove sono.
0: Come nazione già sentita, però mai vista giocare in un campionato del mondo, ecco, ci sono 3, 4, 5, 6, 10 squadre.
1: Hai visto l'Egitto?
0: No, l'Egitto,
1: bellissima partita.
0: Ho visto solo il risultato, quello sì, cioè, però non ho seguito la partita.
1: Parliamo Brasile-Marocco. Marocco. Dove c'è un campo da calcio in Marocco? Non lo so.
0: Quelli giocano pure tutti in Francia, i marocchini.
1: Poi,
0: i marocchini sono pure molto.
1: Haiti, Scozia. La Scozia appena ha vinto 1-0.
0: Strano, peccato che non è andato San Marino, non è andato ai mondiali. San Marino ai mondiali.
1: L'Olanda, campione d'Europa e anche mondiali, contro il Giappone 2-2.
0: Ma i giapponesi giocano abbastanza bene, eh? Sì, guarda che i giapponesi giocano abbastanza, l'ho visto giocare altre volte.
1: Poi Elfenbeinküste, non so come.
0: Ah, sì, Elfenbeinküste, sì,
1: contro
0: sì,
1: l'Ecuador, che l'Ecuador gioca buono.
0: Anche gioca.
1: Perdono 1-0.
0: Frankie, cioè, così, cosa vuoi?
1: Per quello a me mi piace vedere, cioè adesso a dire la verità non mi piace vedere le partite con i grandi nomi,
0: i grandi team, così,
1: a me
0: diciamo,
1: mi piace proprio vedere che cosa fanno gli altri,
0: queste squadre
1: Belgio, Egitto 1-1
0: che non conosciamo, cioè, diciamo,
1: giusto. Mi fa proprio impressionante, dai.
0: Vabbè, dai, allora adesso abbiamo parlato un po' di pallone. Allora, domani sera mi raccomando, guardate la Svizzera, perché gioca contro la Bosnia.
1: La Bosnia.
0: Bisogna tifare Svizzera, perché insomma,
1: perché sennò
0: ci cacciano fuori.
1: No, a parte quello, no, vanno a casa che loro, se continuano così, dai.
0: Se non tifiamo l'Italia, tifiamo almeno la Svizzera. Dai,
1: almeno siamo qua contro per il secondo, se quindi.
0: Sì. Allora adesso invece, Frank, voglio darti un'altra notizia, perché mi sembra la penultima, non l'ultima volta, ma la penultima volta, avevo dato la notizia che dal 3 agosto la carta d'identità, quella di carta,
1: sì,
0: bisognava rinnovarla in una carta, in una ID card, quella a tesserino, diciamo.
1: Stai così parlando della carta d'identità italiana,
0: quella italiana. Allora, siccome anche guardando i video così, molti dicevano e

0: che ancora non è digitale. Allora quella carta digitale, ci sono, cioè, ci sono quelli che pensano, dicono come me, che è meglio non farsela. Però adesso, e questo era fino al 3 agosto, bisognava rinnovarlo e tutti dovevano farsi la carta digitale, la carta d'identità digitale. Invece oggi è uscita la notizia che dice che da oggi 17 giugno 2026 è uscita una notizia molto importante. Allora, il governo italiano ha deciso di prorogare la validità delle carte d'identità cartacee, cioè prorogare vuol dire come prolungare. In precedenza era previsto che tutte cessassero di essere valide dal 3 agosto 2026, ma la decisione è stata modificata. Aspetta, dai, perché me lo devo andare a prendere la notizia, ce l'ho sull'altra qui. Allora, le carte d'identità cartacee non ancora scadute continueranno a essere valide fino alla loro scadenza naturale. Allora, se avete la carta d'identità, quella di carta, quella che sempre che si usa ancora adesso, che abbiamo sempre usato, e vi scade, non lo so, l'avete fatta l'anno scorso, vi dura 10 anni, vi scade nel 35, non dovete buttarla via o rinnovarla con la carta d'identità digitale dal 3 agosto come vorrebbero loro, ma la potete usare appunto fino nel 35, il 2035, perché è sempre valida. Insomma, le carte d'identità valgono ancora fino a quando non hanno la loro scadenza naturale, poi dopo, quando sono scadute, bisognerebbe farsi la carta digitale. E la proroga, poi dice la notizia, insomma, dice la proroga riguarda soprattutto l'utilizzo in Italia e i rapporti con la pubblica amministrazione e servizi pubblici. Però per l'espatrio e l'utilizzo all'estero potrebbero continuare a valere limitazioni, quindi è consigliabile passare dalla carta d'identità elettronica se si deve viaggiare. Se normalmente in Europa con la carta d'identità vale, però se volete andare poi in America, così bisogna farsi per forza nei paesi un po' strani, così bisogna farsi il passaporto per viaggiare. Però questa è una notizia importante, perché se avete la carta d'identità la potete ancora usare fino a quando non c'ha la sua scadenza naturale. Io pure la mia la devo controllare, perché vediamo quando mi scade, poi vedremo se la faremo.
1: Se non mi sbaglio, non l'ho mai fatto.
0: Non hai mai fatto la carta d'identità?
1: No, non l'ho mai fatto.
0: Frankie, ma lo sai che, se non sbaglio, se tu vai in Italia non puoi farti USVIS con un documento svizzero. Ma tu non sei svizzero? Cosa
1: no.
0: Sei? No, tu non sei svizzero, che cavolo dico allora? E cosa usi? Il passaporto?
1: Io uso sempre il passaporto.
0: Beh, tu lo sai che il passaporto ogni anno devi pagare 100 franchi, invece con la carta d'identità no.
1: Cos'è ogni anno?
0: Ogni anno paghi il bollo sul passaporto.
1: Ma quale bollo? Che valgono 10 anni?
0: Informati, Frank, sì. Mi sembra di no.
1: No, il passaporto da me scade il 32, basta. Io vado avanti e indietro con quello. Sempre.
0: Informati, va bene, adesso mettiamo la prossima canzone, tanto tutti informi. 19:25 con Pendolino.
2: 1, 9.
0: Sei sicuro, Frank?
2: È la Santa.

0: Perdono.
1: Perdono con Tiziano Ferro e
0: Lazza.
1: E Lazza. Beh, allora Frankie, mi sono dovuto informare un attimo perché
0: vai pure, vai.
1: Perché prima ho detto anche una piccola cavolata. Allora il bollo è finito di, si è smesso di pagarlo dal 2014, si è smesso di pagarlo, e oggi il passaporto si paga solo al momento del rilascio del passaporto. Il contributo amministrativo è di 73,50 euro. Mm. E poi si aggiunge il costo del libretto di 42,50 euro.
0: Noi sappiamo che ogni 10 anni dovevamo spendere 140 euro per, cioè 120 franchi per farci
1: il passaporto, il passaporto italiano. Poi dice: il passaporto ha validità di 10 anni e durante questo periodo non è necessario pagare alcun bollo annuale, neppure per viaggiare fuori dall'Unione Europea. Quindi se hai già un passaporto italiano valido non devi pagare nessuna tassa ogni anno. Se invece devi richiedere un nuovo o rifarlo, alla scadenza si paga solo al momento della domanda. Allora poi dice: il passaporto italiano è già elettronico dal 2006, contiene un microchip con i dati biometrici e la foto del titolare. Invece poi dice che non è ancora completamente digitale come la carta d'identità sull'IT Wallet o in altre app, e nei prossimi anni non sono previste forme di passaporto digitale da conservare sullo smartphone anche in ambito europeo e tramite servizi come Google Wallet, ma questo non sostituirà il libretto fisico che continuerà a essere necessario per i viaggi internazionali. Quindi, almeno per il momento, il passaporto ci sarà il passaporto con un microchip, versione digitale in arrivo per alcuni usi, nessuna abolizione del passaporto cartaceo, per attraversare le frontiere continuerà ad essere richiesto il documento fisico, cioè sempre il passaporto normale. E poi dice invece, se ti riferisci all'IT Wallet italiano, alla app Io, e vuoi sapere se il passaporto verrà caricato lì come la patente e la tessera sanitaria, la risposta è che è previsto come sviluppo futuro, ma non è ancora disponibile. Allora, fatevi il passaporto e non fatevi più la carta d'identità, quella la ID, perché la carta d'identità elettronica che vogliono mettere la vogliono caricare appunto su questo IT Wallet o sulla app Io, dove sono tutti poi i vostri dati. Dove l'ho letto prima, ci sono i dati, i dati, vabbè, cavolo che non lo trovo più adesso che i dati ci sono, vabbè, ci sono i vostri dati particolari che non dovrebbero sapere tutti, perché è così e non dovrebbero sapere tutti. Allora è meglio farsi una carta d'identità, il passaporto con la carta, così nessuno sa i cavolacci vostri. Bene Frankie, questa era una notizia, adesso abbiamo chiuso questa notizia e adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, 19:33.

0: E anche questa è una di quelle canzoni d'estate che quest'anno può darsi che
1: faranno un grande successo.
0: Cioè, ne ho trovati un paio di questi remix anni 80.
1: Infatti, molto musica anni 80.
0: E poi non è che sono vecchi, sono di massimo un mese fa.
1: Sono fatti dei remix, insomma, con lo stile, la musica degli anni 80. Ci ricorda gli anni 80.
0: Modern talking style.
1: Bene, allora Franchi, visto che prima abbiamo parlato di carta d'identità e passaporto, ho trovato un'altra curiosità, ce l'avevo già trovata un po' di tempo fa, adesso l'ho ripescata.
0: L'hai ritrovata, l'hai ripescata.
1: L'ho ripescata nei miei ricordi sul cellulare qui. E, tu mi sai dire, conosci l'emblema, lo stemma della Repubblica Italiana? Questo è lo stemma che tu trovi, il timbro che trovi sulla carta.
0: Aspetta. Sul passaporto c'è un timbro con quell'affare lì, giusto?
1: Ci dovrebbe essere questo.
0: Aspetta, che guardo, che lo so perché te l'ho fatto vedere prima.
1: Questo è l'emblema,
0: della
1: Repubblica Italiana. Forse l'inizio, cioè proprio l'inizio della pagina.
0: Non è questo?
1: Sì, bravo, è proprio quello lì. Allora,
0: vedi?
1: L'emblema.
0: Ah, già, che
1: Frank, te l'ho detto.
0: Che sta la pagina principale, dai.
1: Te l'ho detto che stavo sul fronte.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Passaporto. Allora, l'emblema, lo stemma della Repubblica Italiana, c'è un olivo, una stella, una ruota e una quercia. Ma il motivo, il significato, adesso ve lo faccio ascoltare. Se Frank mi abbassi la musica, ho trovato
0: Sicuro?
1: Un video dove
0: pure.
1: Appunto spiega. Vediamo se riusciamo a farlo partire. No, certo, aspetta, tu non devi.
2: L'olivo rappresenta la pace.
1: Aspetta, perché è saltato in avanti. Allora, pronti? Via!
2: L'emblema della Repubblica Italiana. L'olivo rappresenta la pace. La stella simboleggia l'Italia. La ruota dentata, il lavoro. La quercia, la forza del popolo. L'emblema della Repubblica Italiana.
1: Allora, avete capito? Allora, l'olivo rappresenta la pace, la stella rappresenta l'Italia, la ruota rappresenta il lavoro in Italia, perché la Repubblica.
0: Perché tutti lavorano in Italia.
1: La Repubblica è fondata sul lavoro, e invece la quercia.
0: Scherzavo.
1: È la forza del popolo. Questa è una curiosità che è molto interessante, perché è lo stemma, l'emblema della nostra Repubblica Italiana. Franchi, poi non lo so, vuoi un'altra notizia? Vuoi che ti racconto un'altra notizia?
0: Lo facciamo dopo. Il tempo già corre.
1: Okay, va bene, allora dai, metti la prossima canzone,
0: Franchi. Sì, a parte quello che il nostro caro Fabiano Russo.
1: Sì, non conosco Franchi.
0: Sì, lo conosci perché te l'ho già fatto sentire. E Quendl Music. il nostro caro Fabiano Russo ci ha mandato,
1: ha mandato a me.
0: Il link del nuovo LP che ha fatto.
1: Sì.
0: Me l'ha mandato, c'è anche su YouTube.
1: E ci 18, 18,
0: 18 belle canzoni.
1: Sì.
0: E adesso ne andiamo a ascoltare una.
1: E qual è il titolo della canzone?
0: Tutto un brivido.

0: Questo era il nostro caro grande Fabiano Russo, Gwendol Music.
1: Quando grande bella canzone, Frank.
0: Bellissima, vero?
1: Mi è piaciuta moltissimo.
0: Ecco, il suo EP che è uscito due o tre giorni fa, si chiama Ricordi d'estate.
1: Bene,
0: quindi allora andatevi ad ascoltarlo su YouTube. Abbonatevi su Gwendol Music.
1: Lo adesso Franky, la settimana scorsa, domenica scorsa, hai sentito che ci sono state le votazioni?
0: Sì, è stato votato. La settimana scorsa c'era domenica.
1: Insomma, è stato votato e non è passato il 10 milioni. Stop ai 10 milioni. Gli svizzeri, io ho un grande dubbio, sono molto dubitoso su questo risultato.
0: sono da te, dai.
1: Hanno votato no per una, cioè, insomma, facciamo entrare tutti quanti, finito da tutti.
0: A parte, subito dopo quelle elezioni lunedì si discute per entrare in Europa. Ragazzi,
1: sì,
0: da uno schiaffo all'altro andiamo.
1: Sì, perché se non sbaglio, a gennaio, nella trasmissione di gennaio-febbraio, ti avevo fatto sentire un video che c'era uno Nebesh Paltre, mi sembra, il programma Nebesh Paltre, che diceva che appunto il Bundesrat avevano violato i nostri i diritti costituzionali svizzeri, perché senza aspettare un voto popolare del svizzero,
0: sì, giusto.
1: Avevano già fatto i cazzi loro
0: i primi
1: l'Europa.
0: Passi per l'Europa, giusto.
1: Avevano già fatto i cavoli loro con l'Europa senza prima chiedere, diciamo, come qua si fa in Svizzera, che si va a fare il referendum.
0: E adesso, con il deck del 10 milioni si fanno un'altra...
1: E adesso stanno fregando un'altra, quelli lì di Berna stanno fregando un'altra volta l'Europa, e fanno gli svizzeri stanno facendo i cavoli loro con gli europei. Ma infatti non è passato il 10 milioni stop, il Nai ai 10 milioni, perché l'Europa ci ha detto agli svizzeri: se votate, cioè agli svizzeri, quelli che stanno lì a Berna, no? Ci ha detto:
0: tu
1: se per caso
0: se per caso
1: che passa, che c'è uno stop, c'è un limite a 10 milioni, avrete un po' problemi con noi europei, con l'Unione Europea, e perciò mi sembra un po' una cosa strana che...
0: Lasciamo stare, questa volta ti do ragione a te, perché quello lì... E poi non è che hanno vinto, non so, del 5-10% in più del solito, erano quei 2% in più del...
1: Il 54%, 54 contro,
0: giusto,
1: mi sembra 54%.
0: Era giusto.
1: E poi sono state altre votazioni, che adesso è un po' complicato, perché quando si vota qui... Cioè, non è che mi che si
0: le due votando. Cose le due grosse grandi erano i 10 milioni e il civil shoots.
1: Ah, il civil shoots, che
0: quindi
1: adesso
0: non potetevi più scappare dal militare, perché adesso vi prendono, vi menano prima di andare al civil shoots, menano ancora di più di prima.
1: Allora, Franky, poi ci avrei altre notizie, però magari queste le troviamo, ve le faccio ascoltare la prossima volta, perché ad esempio c'ho una notizia: se voi andate al Lido, affittate il lettino al Lido, visto che all'inizio abbiamo parlato dei lidi, di quanto costa andare al Lido, affittare un ombrello, così. Ma vi posso, se voi andate con la borsa della spesa, cioè la spesa con il ghiaccio lì, con la borsa del ghiaccio, vi portate le bevande dentro, e tanti lidi vi controllano e vi dicono: cosa c'è nella borsa, non li potete portare.
0: No, perché devi consumare da loro.
1: Ma c'è la legge, ho trovato la legge dell'avvocato Giuseppe Di Paola, appunto ve lo potrei far sentire adesso cosa dice la legge, ma ve lo faccio sentire la prossima volta, speriamo, Frank, che mi ricordo.
0: Sì, te lo ricordo io poi.
1: Perché è così tanto legale questa cosa.
0: Questa cosa non è...
1: Non si può controllare nelle tasche degli altri.
0: No, perché le borse sono cose private, quindi non potrebbe...
1: Infatti. Fare. Allora, 19:52, ci stiamo avvicinando verso le ore 20, verso il termine di questo appuntamento. Adesso ascoltiamo ancora un paio di canzoni.
0: Adesso andiamo a ascoltare una canzone che ha scelto Sandro,
1: e
0: che si chiama
1: salutiamo.
0: Papà Americano. Vai.

0: Papa americano.
1: Papa americano, questa versione napoletano remix, un po' tutte le lingue, un po' le, tutte le lingue partono europee, ma molto bella, però, che è un bello remix.
0: Sì, sì, giusto, è bellissima. Cioè, c'è un po' di salsa dentro, un po' di più,
1: un po' di stile
0: Mexico, messicana,
1: un po' di stile latino, così anche per ballare l'estate. Allora, 19:55, Frank, il prossimo appuntamento, scrivetemi
0: che
1: il prossimo appuntamento.
0: Abbiamo guardato prima, sì.
1: E quando sarà?
0: Mi prendi sempre, io lo sai che ce l'ho dentro il telefonino.
1: È l'1 o il 5?
0: 15 di luglio.
1: E il 15 di luglio sarà il prossimo appuntamento. Scrivetevelo nell'agenda. E mi raccomando, adesso, appunto, fra due settimane i primi partiranno in vacanza. Mi raccomando, godetevi le vacanze.
0: Giusto, state attenti sulle strade perché saranno piene come sempre.
1: E andate piano perché adesso sulle autostrade italiane ci sono alcune tratte che hanno messo i nuovi radar. Hanno messo. E
0: non più velocità media, ma
1: non so come dice,
0: come da noi i radar che ti colpono lì dove ti devono colpire, non è più la velocità media come facevano una volta tra un casello e l'altro, che prima potevi accelerare, poi sì, ti fermavi per un caffè e continuavi, e adesso invece
1: vi controllano. Mi sembra che i radar vi controllano anche se avete la cintura, se siete a giocare con il cellulare mentre guidate, e vi arrivano le multe salate a casa.
0: Attenti,
1: informatevi di questa notizia sulle autostrade italiane da adesso, perché questa estate sarà veramente tosta. Allora, ragazzi, ci sentiamo il 15 luglio. Ciao Zame, peace, rispetto per tutti.
0: Ciao a tutti.

la nostra notte, dove il tempo perde il suo potere, dove ogni stella è un desiderio e ogni desiderio può diventare vero, in questa notte italiana.